0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: El que parte y comparte está
2: en todas partes.
1: Ponte. Ponte. Exa FM 101.7.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En todas partes.
2: Pontexa con Belén Beltrán.